0: veramente dove si muove questa del gioco MB.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.